0: Hallo.
1: Ciao.
2: Grüß euch.
3: Hello.
2: Bin ich madam?
1: Mein Name ist...
3: My name is...
1: Mi chiamo Radio Fabri.

ga bitigi tigi nyimmi ga ni beto juro dawa nyimmi ga ni beto juro ta bitigi tigi nyimmi ga ni beto juro dawa nyimmi ga hamadi nyimmi ga bitigi tigi nyimmi ga ni beto juro dawa